0: saranno dei ragazzi, stavano in contatto, stavano sulla versione di giro in Pampura, si riuscite.
1: Ryanair 79 Golf Foxtrot Canada Bay radar contact, continue descent of flight level at 200.
0: Che tipo di onda? Quella del 200?